0: VFM, mais e melhor.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

senti il peso da croce. Un odor de cor diferente, entro fogo e ausente, entro perto.